gara del veleno di lungo prevista alle 8 della mattina. Il veleno disfruterà di una caligata china sugli agliari alla terminale di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitán Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.